quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold 70 Italia.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold 70 Italia.

0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
1: Sai, nascono così.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra.

0: Gold 90 Italia.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Radio Gold. Previsioni meteo.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è prima in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore, una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione. Quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide. E in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Park. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
3: Gold. Dal fuoco nasce la forma. Dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
4: Gold. Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
1: La radio di sempre, da oggi in DAB.
3: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 8:02.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
3: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati, ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
4: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
3: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
4: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
3: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in Angola con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Gold pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

dicono che ognuna quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei la sola che

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: No!
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 9 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del consiglio da stabilirsi in sede civile.
3: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
4: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. E quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
4: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
3: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato di casa. Un evento pop originale aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via

0: Giuseppe di Vittorio 3 Barrà. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
4: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
3: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
4: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
3: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
5: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli, che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è ancalati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
3: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: momento pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380

54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento, Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
2: Gold.
3: Una grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
3: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
4: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontanarossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
4: Dopo Eni e IP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
3: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
5: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerretto Daisy con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerretto Daisy. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Salida del vuelo con destino a la

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Gold News.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10:45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
3: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
4: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
3: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito e il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
5: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
6: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segnale date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
1: Gold. Dal fuoco nasce la forma. Dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
1: Gold.
0: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli, i single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro, sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone, le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine, nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione, in campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17:30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
3: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
4: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
4: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte, il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, e il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
6: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
3: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
7: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
3: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto, sentiamolo.
8: Ah, noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
3: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata, l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente, palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. In chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gold Classic, ogni ora un successo.

0: Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Reggaeton,

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Radio Gold.
15: Lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, lotta, l

0: Reggae.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: La notte porta via il dolore.

Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
4: Difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
4: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
3: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
1: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza insieme a tutti gli ITS delle Marche un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold.
2: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il jeep, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
3: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendo il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, e il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a

Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo. Fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Christmas.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 17, è un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
4: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
3: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
4: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
3: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Mettimi le ali, Michelangelo.
2: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta.
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: e no, e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
1: Gold.
3: Una grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold.
2: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza insieme a tutti gli ITS delle Marche un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: sensazioni. Puro sangue. Questa è Radio God.
1: Benvenuti.
0: Radio God. Radio God.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza insieme a tutti gli ITS delle Marche un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
4: Dopo Eni e EP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
3: Botta risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
4: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
3: Calciomercato. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold. È arrivato l'Oktoberfest a Tanning Park. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
2: Gold. Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo?
2: A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 presso il salone parrocchiale di Collamato si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
3: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
3: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
4: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
3: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogogna, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con questa. Il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayx Haas in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!

0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ascolta pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni visita il sito www.itsfabriano.it. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: E mettimi le ali, Michelangelo.
2: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Giovanna.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
2: Sono le 22 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gold,
2: Radio Gold.
3: E mettimi le ali, Michelangelo.
4: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

Ascoltavi solo con le orecchie. Adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
2: Gold. Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano.
1: È l'una. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: la cabra, el zorro.
1: Radio Gold Online, www.radiogold.tv.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.